Радио Джаз. Sotto tristezza e melancolia, non posso mai soffrire.